Do t'i një manera bo senyor. Vetë sa ndu jeli bun gjeso që më një telefon di orë di qete, në së të bajta të mbi. Kom parti algu di nëse participaciona këtë në stin. E për të këta avu në tërë vinti, avu i rivijë për nësë 13 oktober. E sërë bidan për se së telebrajë sërë limitanti i fiesta di patronal di Birgen di Fatima. Do bëjti i misë solem avu noci Shetor na e parrocchia della Virgine di Fatima Shetor. Questa fiesta è fiesta patronale qui di Virgine di Fatima, lo che da presidio e noci va il delegato apostolico nostro pastor pastor Morrison Laporte. Noci Shetor questa na parrocchia della Virgine di Fatima Dakota. Tambe quello che sta e weekend che sta bene, weekend di 7 e 18 di ottobre. L'Iglesia sta celebrando il Domingo Mondiale di Mission, poi il lema 1 di Cristo unito in un Mission. E durante il fine di settimana ho un collega speciale tambe per Mission durante la celebrazione di Misa. Parrocchia di Sagrada Corazón di Gesù, tambe di informare per lo che ti tratta, stanno interessati un esemplare calendario liturgico per lo che ti tratta 2026-2027, per cui si riserva i sacchi o porre a sé di spese di misa di sacristia o passa personalmente a Fiamma o di officina pastoral pues candidante da limita. Tambi mi di un comunicando che mi ricevi fuori parrocchia di Immacolata Concepcion del nome del nostro pastor Jairo di parrocchia Immacolata Concepcion ta si invitazione a tu parrocchiano pa uni avi junto con parrocchia della Virgine di Fatima Dakota pa non fiesta patronal avi 13 ottobre in onore di nostra mamma Maria di Fatima. Questo passei solo me lo baiti in processione c'è tu lo baiti in missa solempre di panos Sir Morrison Laporte.

Danke Dios, aber grazie. Wir haben das Sound und sind exaktamente 29 Minuten vor die Hora di Siete aqui del studio, del momento, per non si van a compartire. Seguentemente, Santo Evangelio di Aue, secondo il nostro calendario liturgico, secondo il ciclo A, di lo che sta Aue, arriva e chiamarsi qui, 10 13 ottobre, fiesta di Virgen di Fatima. Den e di 28 si van de lo che ti tratta il nostro tempo ordinario. E per me che non si compartire il Santo Evangelio di Avi, la che non si va a seguire il Spirito Santo, su aiutanza, aiutador, e consolador, e amor di Dio State, Dio Siu, per seguire compagnano, seguire usanos, eliminanos. Del nostro comportamento e anche il conoscimento di parole per noi compartire la che nos interessa e orazione di invocazione. Vieni Spirito Santo, vieni o Spirito Santo di Dio, o huésped di nostra alma, e alma di nostra alma, nostra adorabo, illuminanos, guíanos, donce forza e consolanos, visanos chi con nostra peserhasi e mandanos a sie. Non sa permettere di entregarnos mesta tu lo che può pedir di nos e di accettare tu lo che può permettere passoso di conos. Mostra non solo ma lo che ta vo santa volontà. Amen. Proclamazione di Santo Evangelio di Awe tatuma según Evangelio di San Lucas. Gloria na vo Señor. Tomaui foi o Evangelho de São Lucas, nosso baita toma, capítulo 11, a vez não sei compartir, versículo 37, teco 41, versículo 37, teco 41.

Jeta sa në nësi nësaktëmente 52 minutë lëvë di orë 17, mi këra rekordam po pues për lo këta 30 aui. Rebe që marë sa ki për lo këta 30 i mëjta ki, këra tu i misa glëbajta në i parroke sa këra kërëson di su së poqor. Për lo këta aui parroke di la Birke di Fatima të pues dhe në këtë poqon di në fiesta patronale vetari lëbajti procesion i misa aui e misa speciale cu unde cu diferite parrocchie dan lovaita uni pa e servicion anche di servicion di patrona di parrocchie di Dakota parrocchie della Virgine di Fatima bisse lo pete scettoro e doci senza poter cordialmente invitampa e avui rivedia speciale qui di fiesta di Virgine di Fatima. Per lo che sta in quanto andiamo a venire anche mi chiederà invitavo per lo che sta il gruppo di orazione Jesus il nostro rifugio e anche la nostra fortaleza lo sta riunito in oggi Shetor in cappella del centro pastorale a Ruba di Santa Cruz con il Shetor di Adoci con il rilassamento di Santo Rosario e seguì per noi e all'avanzia dove c'è anche insegnanza cordialmente invitiamo poi spogliandoci nel centro pastorale a Ruba del Capel incontro semanale del gruppo di Roshon carismatica gruppo Jesus nostro rifugio e fortaleza ugualmente per tutto che ti tratta anche il gruppo di Roshon Alfa Omega ci servengo in oggi da casa del nostro mamma vince tromna tanque Leander 160 to comisse Shetor e mei a buon noci tambi mi ha ricevì per lo che ta tratta e il gruppo di Orson carismatica Jesus e buon guardador tambi utarevo regolarmente ta reuni tur giamasa noci avi noci e il gruppo anche lo noti in orazione passò per il gruppo anche Jesus e buon guardador lo sta ma è anche junto che il gruppo di orazione carismatico Shalom passò per tutto il gruppo di orazione lo riuni junto la misa San Juan Pablo II per il 50 anniversario del gruppo di orazione carismatica il gruppo Shalom quello che tiene adorazione con Santissimo e poi tutto si mangia ma naturalmente lo sta e seguì normalmente pues per lo che ti tratta dan e quentro dan di turgia mas den hofi di mamma maria pues a voi non ti metti orson pues santa reuni mañan a noche junto che gruppo nan quanta reuni mañan a noche in connexion che 50 anniversario di il gruppo di orson shalom na parrocchia di San Juan Pablo II aquí na Tanquilendert

0: força ganha
1: sempre.
2: Ai, no.
3: Un saludo cordial di vostro amigo Robert Jandor e seguite in sintonia con Boguia FM.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós, cultura musical, mas também artista nan, e cantante nan, e arreglista nan, e compositor nan, urbano.
1: Quando adopté um perrito, pensé que iba a cuidar la casa. Que inocente fui. Agora el que manda es él. E yo solo pago las cuentas.
2: E assim a nossa sigue com el dueño de la casa. Vivian del Sol.
1: Llegó flaquito.
2: Exacto, un cha-cha-cha, ¿no?
1: Con una carita.
2: Van por bailele, ¿no? Cha-cha-cha.
1: Dos semanas.

0: Non ho bisogno di parlare.
1: E assieme a nostra sigla con Sandra. E canzone chiama Sandra. Mi metti molta informazione di te, per sì, che chiama Sandra. E poi specialmente per te, Sandra, non è qui in Aruba. No, Aruba sono. La tua è la tua che ti ascolta. Specialmente per Sandra.

0: da cominciare con cada un di noi. Bo cas, bo cura e bo barrio da parte di nostro paese. Ora bo mantenere limpi, bo te contribuire a un ambiente bonita, saludabile e agradabile pavo, bo famiglia, bo barrio e inter comunità. Kiko abo da hasi pa mantenere nostro paese limpi? Aruba da conta cubo. Abo por hasi un differenzia. Aruba da dibo tambe. Stima, cuida e mantenere nostro dulce paese limpi. E saki da un mensaje di FCCA.
1: Sabrá 31 de octubre del Renaissance.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nostata, cuta nascelo, buon nome sia santificato, lagabo reino bidina nos, bo voluntad sea sina terra como nascelo, duna nos aue nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescosco nos ta perdonan nos debe dornan, e non laganos caid in tentación, ma libranos di malo.
3: Mi t'accomindavo, Maria,
2: piena di grazia, Signor t'accubo, bota benedicionada in tua mujerna, e frutta di bobarica, Jesús ta benedicionà. Santa Maria, Mamma di Dios, pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi t'acchere, den Dios stata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu, nos Señor, cuta concebidi Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita, e la subi in cielo, e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso, gele bini pa husga vivo e morto, mi ta chiede den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di santo, perdón di pica, resurrección di carne e vida eterna. Amen. Tata eterno, mi ta ofrecebo, curpa e sangre, alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo, curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiubia in stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiubia in stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós, para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.